0: Scusate un secondo.
1: Benvenuto.
0: Phoenix Wings, owner operator for level 89.
1: Great.